0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 3.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio One.
2: Sono le 4:03.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:03.
2: Radio One. Radio One.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7. Le 7.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e 3 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
3: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
2: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
4: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
2: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
5: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim.

0: Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee, Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio 1 Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio 1.

0: vita.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte e tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

misura di 2,3 miliardi di euro, il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo

0: Di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca, nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner e nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio One. Radio

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di

0: della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it.
8: www.radio1one.it.
7: Radio One stupisce sempre.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio 1.
8: Radio 1.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a

0: prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 11:59.
3: Radio One Giornale.
4: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM.
6: Club Collection.
7: Ogni sabato dalle 23 su Radio One,
6: il DJ Ernesto Siriani. Seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai.

0: A settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Su Radio One con Massimo Mandarin. A modo mio con Massimo Mandarano e sabato su Radio One.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
3: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto.
8: La differenza sono l'idea che la fa

0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One. Radio.

0: move like that.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata assolata solo con al più qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 29 gradi. Segnaliamo poi un po' di vento che si farà sentire principalmente sulla fascia ionica nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Shine bright like a diamond.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
2: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti.

0: vale il primato nel girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in BNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
2: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare e prendiamo adesso una partita alla volta.
1: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
3: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Però la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
1: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21:05.
0: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.

0: gira. Hey!
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato in Calabria nelle prossime ore, seppur con qualche annuvolamento sparso sulle zone costiere, qualche velatura di passaggio, ma la perturbazione che sta interessando il centro-nord non impegna le regioni meridionali e la Calabria. E anche la giornata di venerdì vedrà qualche annuvolamento sparso, specie sulle aree tirreniche, ma ancora tempo in prevalenza asciutto. Clima caldo, temperature massime ancora vicine ai 30 gradi, poi nel weekend maggior variabilità con un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
0: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. News

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro, un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50 tenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei
10: Alla
9: Ministri.
10: Console.
11: Alla console.
10: Alla console.
11: Alla console.
10: Alla console con i DJ di Radio One.
12: Ogni sabato sera. Alla console. Alla console.
13: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 33.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto?

0: c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
3: Ma quanto è piccola storia.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre: il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Radio One.
5: Solo i più belli.
6: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia.
1: Con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro in un rapporto. È difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio One.
3: Radio One.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
5: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Solo i più belli.
6: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra. Cosa so?

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

0: amarti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima, felice e con un gran sorriso, ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: su Radio One con Massimo Mandarano. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One. Let's go.

0: Radio One.
1: Sono le 16.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 9208 96. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Radio One.
3: One. Radio One. One.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: One Dance.
1: On fire. Lifestyles vary and carry like Mariah.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it.
8: www.radio1one.it.
7: Radio One stupisce sempre.
0: Ciao a tutti, benvenuti nel Timeless Music, musica senza tempo. Io sono Francesco Fratto. Questo è un programma nel quale la musica ci accompagna, ma non è l'unica protagonista.

Eh sì, perché nel Timeless Music parliamo di noi. Timeless Music parliamo di noi, delle nostre abitudini, delle cose che ci succedono ogni giorno, di quei piccoli argomenti.

casa, al lavoro, gli impegni, le varie commissioni, le telefonate che arriveranno, i messaggi e soprattutto la normale routine. E allora la domanda è: perché tornare dalle vacanze può essere così difficile? È davvero soltanto perché la vacanza è finita oppure c'è qualcos'altro in più, magari di qualcosa di più profondo? Bene, parleremo insieme senza prenderci troppo sul serio, ma cercando anche di capire cosa succede dentro di noi quando passiamo dalla libertà delle vacanze alla normalità di tutti i giorni. E naturalmente, come sempre, non può mancare la musica, perché questo è il Timeless Music. Cominciamo il nostro viaggio con un inno pop contagioso, solare e soprattutto irresistibile, nato proprio come parte colonna di una colonna sonora d'animazione. Si chiamava Cattivissimo 2. O meglio, Cattivissimo Me 2, una canzone contagiosa che invita a essere felici, positivi e soprattutto adatto per il nostro argomento. Lui è Pharrell Williams con Happy.

0: programma del rientro non è svegliarsi presto, è ricordarsi che per guadagnarsi da vivere bisogna effettivamente fare delle cose. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
1: Eccoci di nuovo insieme, abbiamo iniziato con una canzone.

canzone che parla di felicità, e forse non è un caso, perché quando pensiamo alle vacanze nella nostra testa spesso costruiamo proprio questa immagine: felicità, libertà, niente orari rigidi, meno pensieri e soprattutto la sensazione di avere finalmente un po' di tempo per noi. Ma poi arriva il momento del ritorno e improvvisamente quella sensazione cambia notevolmente.

0: Timeless Music.
1: Si continua con un brano scritto insieme a Mogol, una canzone che racconta con delicatezza e realismo una fuga dalla routine, un incontro extraconiugale. Innocenti evasioni di Lucio Battisti, un capolavoro del 1972, pubblicato all'interno del sesto album in studio, Umanamente Uomo, il sogno. Il testo dipinge un piccolo film in musica, descrivendo l'attesa, il silenzio domestico, il contrasto tra la vita di tutti i giorni e il desiderio di quell'evasione che Lucio Battisti sa raccontare. Che senza

0: mio corpo è in ufficio, ma la mia mente sta ancora decidendo se ordinare un altro mojito o fare un bagno a mezzanotte. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
1: La valigia che prima sembrava quasi leggera diventa pesantissima, non perché dentro ci siano più cose, ma perché rappresenta la fine di qualcosa. Durante le vacanze infatti cambiano le nostre abitudini, ci svegliamo senza necessariamente avere un programma preciso, decidiamo cosa fare, dove andare, cosa vedere, dove mangiare, e possiamo anche fermarci perché possiamo cambiare idea. Possiamo dire anche lo facciamo domani, e quel domani sembra essere molto lontano. Poi però arriva il giorno del rientro e quel domani improvvisamente è diventato oggi. Ecco che ricompare la famosa lista delle cose da fare e magari pensiamo: ma possibile che siano già finite? Questa è una delle sensazioni più comuni legate al ritorno dalle vacanze. Il tempo sembra essere passato velocissimo e c'è una curiosità. Quando siamo impegnati e abbiamo tante cose da fare, spesso il tempo ci sembra non passare mai. Quando invece stiamo bene e ci divertiamo e siamo rilassati, il tempo sembra volare. È come se il nostro cervello percepisse in maniera diversa lo scorrere del tempo. E forse è proprio questo uno dei motivi per cui le vacanze ci sembrano sempre troppo brevi. Non abbiamo mai la sensazione di avere abbastanza, neanche quando durano settimane. Pensiamo sempre ancora qualche giorno, ancora un weekend, ancora un po'. E probabilmente questa è una delle caratteristiche più strane della vita. Non importa quanto durino, quando finiscono ci sembrano comunque

Well, all Daro Solere e Roy Paci, il sole dalla nostalgia all'estate che finisce alla collaborazione fra tre voci diverse, descritte come un invito a lasciarsi attraversare dalle emozioni.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Radio One.
5: Radio One.
6: Le prime 8 ore di lavoro dopo le vacanze durano mediamente 6 mesi. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente di Yuli insieme a Brash, un brano intenso che unisce la sensibilità pop della scrittura cantautoriale. Racconta la tensione tra il bisogno di aver tutto sotto controllo e la libertà di lasciarsi andare. E già soltanto il titolo ci porta mentalmente da qualche altra parte, ed è proprio questo il punto, perché il ritorno non significa soltanto lasciare fisicamente un luogo, significa anche lasciare una condizione mentale. Durante una vacanza possiamo essere persone leggermente diverse, non necessariamente migliori, semplicemente diverse. Magari siamo più disponibili, ma perché no, anche più rilassati.

Il duo olandese Another con il singolo Tall to You, una produzione contemporanea e super curata con i 54 Ultra del New Jersey a filmare proprio quelle voci e quelle chitarre. Beh, stiamo parlando delle nostre vacanze. Quando siamo in vacanze abbiamo sicuramente più pazienza, parliamo con persone che non conosciamo, proviamo ristoranti nuovi, visitiamo posti che non avevamo mai visto, facciamo fotografie, ridiamo per cose semplici e soprattutto abbiamo una cosa che nella vita quotidiana spesso ci manca, o meglio il tempo per stare seduti, il tempo per osservare, il tempo per parlare, il tempo per non far niente. Proprio quest'ultima cosa è importantissima, perché abbiamo quasi dimenticato quanto sia difficile non fare niente. Siamo abituati ad avere sempre qualcosa da controllare. In vacanza invece passiamo e possiamo permetterci di rallentare. Quando torniamo alla routine il contrasto può essere abbastanza forte. È proprio questo che rende il nostro ritorno così particolare. Siete sempre sul Timeless Music, io sono Francesco Fratto e oggi stiamo parlando del ritorno delle vacanze. Ma facciamo una piccola distinzione, perché non tutti vivono il rientro allo stesso modo.

0: volte.
1: Un mix esplosivo di ritmi veloci e forti emozioni. Booster di Tananai nasce proprio da un ricordo durante le vacanze. Ma perché non tutti vivono il rientro allo stesso modo? C'è chi torna felicissimo e magari pensa finalmente a casa, perché anche la vacanza più bella può diventare stancante, soprattutto perché viaggiare può essere meraviglioso, ma significa anche spostarsi, organizzarsi, preparare le valigie, cercare un parcheggio. Insomma, ci sono tante di quelle cose che dopo qualche giorno qualcuno potrebbe avere voglia di tornare alla propria normalità, perché la casa è una cosa che nessun albergo può sostituire completamente, o meglio la familiarità. E allora il ritorno può essere anche piacevole, un po' come rientrare in un posto che ci appartiene. E il problema è che spesso guardiamo soltanto la parte negativa. Pensiamo alle cose che dobbiamo fare e dimentichiamo invece quelle che possiamo fare. Questa differenza può cambiare completamente il modo in cui affrontiamo il rientro. E allora forse il ritorno dalle vacanze non dovrebbe essere visto come la fine della libertà. Potrebbe essere visto come un'occasione per portare una piccola parte di quella libertà nella vita quotidiana. Non possiamo vivere sempre in vacanza, magari, ma possiamo cercare di non dimenticare completamente come ci sentivamo quando eravamo in vacanza.
2: Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Moving to the Sun, il singolo di Hugel, quando il groove incontra la storia. Una canzone che sembra quasi fotografare quella sensazione che rimane quando una stagione sta cambiando. E anche dopo una vacanza succede qualcosa di simile. Rientriamo, disfiamo le valigie, mettiamo via i vestiti, sistemiamo le fotografie e magari mentre facciamo tutto questo troviamo ancora qualche granello di sabbia. E quel granello di sabbia diventa improvvisamente un ricordo, una cosa piccolissima ma capace di riportarci immediatamente altrove. Ed è proprio quello il bello dei ricordi: non abbiamo bisogno di molto, una fotografia, una canzone, un profumo, un sapore, magari anche una strada o una frase detta durante il periodo delle vacanze, e siamo di nuovo lì. Per questo forse non dovremmo avere troppa fretta di dimenticare le vacanze, non dobbiamo necessariamente archiviarle e passare oltre, possiamo trasformarle in qualcosa che rimane, per esempio una delle cose più belle che possiamo fare al rientro, e scegliere qualche ricordo, conservarlo veramente, non soltanto sul telefono ma anche nella nostra memoria, raccontarlo, condividerlo, parlarne con qualcuno, perché raccontare un'esperienza significa riviverla. E poi c'è anche un'altra cosa interessante: le vacanze spesso ci fanno scoprire cose che ci mancano nella nostra vita quotidiana.

0: Timeless Music.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Tempo stabile e soleggiato in Calabria nelle prossime ore, seppur con qualche annuvolamento sparso sulle zone costiere, qualche velatura di passaggio, ma la perturbazione che sta interessando il centro-nord non impegna le regioni meridionali e la Calabria. E anche la giornata di venerdì vedrà qualche annuvolamento sparso, specie sulle aree tirreniche, ma ancora tempo in prevalenza asciutto. Clima caldo, temperature massime ancora vicine ai 30 gradi, poi nel weekend maggiore variabilità con un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
10: Radio One.
11: One. Radio One.
12: Cercasi disperatamente un tasto rewind per i mesi di luglio e agosto, o almeno una scorciatoia per il prossimo Natale. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Abbiamo ripreso con un inno pop rock trionfale, Panic of the Disco, con High Hopes, grande speranza. E siamo arrivati a un altro momento del nostro viaggio. Parliamo di un altro grande protagonista del ritorno delle vacanze, o meglio, la valigia. La valigia è un oggetto curioso. Prima della partenza la guardiamo e pensiamo: come faccio a far entrare tutto?

Proprio come una paranoia, Flamengo paranoia Samurai J. La valigia è proprio un oggetto curioso, durante il viaggio la riempiamo ancora di più e al ritorno succede una cosa quasi inspiegabile. Sembra essere più piena, non sappiamo perché, ma abbiamo comprato qualcosa oppure ci hanno regalato qualcosa, abbiamo aggiunto dei souvenir e improvvisamente quella valigia che all'andata si chiudeva perfettamente sembra aver deciso di non più collaborare con noi. Allora inizia qui la battaglia nel chiudere, nel sedersi sopra, nel riempire tutti gli spazi, magari poi togliendo qualcosa. Insomma, alla fine con un ultimo sforzo si chiude, ma il vero momento difficile arriva dopo, quando dobbiamo disfarla, perché disfare la valigia significa ufficialmente dichiarare conclusa quella vacanza. E quindi magari la lasciamo lì per qualche ora, forse per un giorno, a me capita anche molto di più, ma la valigia diventa quasi un momento della vacanza appena finita. Ogni volta che la guardiamo pensiamo: prima o poi devo sistemarla. E quel punto prima o poi può anche poi diventare sorprendentemente un periodo molto lungo. Ma anche qui c'è un aspetto curioso: o meglio, disfare la valigia può essere il primo passo per ricominciare, mettere via le cose, lavare i vestiti, sistemare gli oggetti, riordinare, riprendere possesso dei propri spazi. È quasi un piccolo rituale di ritorno, o forse abbiamo bisogno proprio di quei momenti rituali perché ci aiutano veramente poi a passare un'altra fase, la fase che poi parleremo più avanti. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo. Io sono Francesco Fratto, se ci volete ci cercate su tutti i profili social con il mio nome e cognome, trovate un simbolo di pace con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure potete contattarci tramite la radio del vostro cuore, quella che state ascoltando ogni giorno, o meglio ogni appuntamento del cuore. Bene, continuiamo con la musica, questa volta andiamo a trovare un grande della musica italiana.

0: Il singolo di Luciano Ligabue che parla di sentimenti profondi era Qualcosa di te. La musica ci porta sempre un po' più lontano e noi invece stiamo tornando. Ma voglio affrontare con voi un'altra questione, quella domanda che spesso arriva dopo il rientro. Quando posso ripartire? E magari siamo appena tornati, abbiamo ancora le valigie da disfare, le fotografie da guardare, i vestiti da lavare. Già pensiamo alla prossima vacanza.
1: Lo senti il rumore dell'estate che si rompe? Quel momento in cui al mio chiedere al mare ancora un frammento di voglio essere, il mare risponde con sei già stato. Questo è il timeless music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Sono piccole cose, ma proprio le piccole cose possono aiutarci a non vivere la routine come una punizione, perché la vita non è divisa semplicemente in vacanza uguale libertà, magari routine uguale a obblighi. La realtà è molto più complessa, anche dentro la routine possiamo trovare momenti di libertà. Dobbiamo soltanto imparare a riconoscerli e forse questo è uno dei regali più importanti che possiamo portarci dietro da una vacanza. La consapevolezza che abbiamo bisogno di tempo per noi, non necessariamente tanto, ma tempo di qualità. Ora si continua con un brano che gioca sul contrasto tra allegria superficiale dei suoni estivi e la malinconia del rientro. Lei è Levante con Canzone Estiva.

0: E siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento del Timeless Music. Abbiamo parlato del ritorno delle vacanze, della valigia, dei ricordi, della nostalgia, della routine e soprattutto del tempo. Non dobbiamo avere paura del ritorno, ma possiamo semplicemente viverlo come un nuovo capitolo. E allora, mentre sistemiamo le valigie, riprendiamo le nostre abitudini, ricordiamoci una cosa: non è necessario essere in vacanza per concederci un nuovo momento di felicità. Possiamo cercarlo anche nella normalità, e magari sarà proprio la normalità a sorprenderci.
1: Ottimismo. Le ferie non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.
0: Io sono Francesco Fratto e questo è stato il Timeless Music, musica senza tempo. Oggi abbiamo parlato del ritorno dalle vacanze, un argomento semplice ma che in fondo riguarda tutti noi. Grazie per essere stati insieme a me durante questo viaggio fatto di parole e musica. E ricordate, le vacanze finiscono, ma i ricordi sicuramente no. E soprattutto non finisce la voglia di scoprire, ascoltare, vivere e soprattutto ripartire. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con un nuovo argomento, nuove storie e naturalmente tanta, ma tanta buona musica. Vi lascio con un brano pop orecchiabile e ironico. Lui è Fabio Rovazzi insieme a J-Ax e Loredana Bertè, che ci dice che la vita dovrebbe essere senza pensieri. Bye bye, alla prossima!

0: Timeless Music. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Sono le 18 e 8 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Will

0: Il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato in Calabria nelle prossime ore, seppur con qualche annuvolamento sparso sulle zone costiere, qualche velatura di passaggio, ma la perturbazione che sta interessando il centro-nord non impegna le regioni meridionali e la Calabria. E anche la giornata di venerdì vedrà qualche annuvolamento sparso, specie sulle aree tirreniche, ma ancora tempo in prevalenza asciutto. Clima caldo, temperature massime ancora vicine ai 30 gradi, poi nel weekend maggiore variabilità con un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 19.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
3: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile?
0: L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sonorità avvolgenti ed eleganti.
12: Nel format più esclusivo dell'FM.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console. Con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato in Calabria nelle prossime ore, seppur con qualche annuvolamento sparso sulle zone costiere, qualche velatura di passaggio, ma la perturbazione che sta interessando il centro-nord non impegna le regioni meridionali e la Calabria. E anche la giornata di venerdì vedrà qualche annuvolamento sparso, specie sulle aree tirreniche, ma ancora tempo in prevalenza asciutto. Clima caldo, temperature massime ancora vicine ai 30 gradi, poi nel weekend maggiore variabilità con un lieve calo delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: È una proposta senza precedenti, riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
3: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21, allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio. Equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
6: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
5: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
6: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
5: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 1.
12: Radio 1.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 21.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: energia che ci piace.
1: Pieno di zanzare, ma è possibile a settembre ancora... Ancora quelle zanzare, ma roba da matti. Oh, Walt DJ, siamo qui e siamo in studio. Buonasera, buonasera, bentrovati da Max Martinelli.

pam pam pam pam. Anni 90, discoteca che nel 2000 andava fortissimo, ma come no, ci si preparava tutti belli, ogni sera era sempre un club diverso. Oggi è cambiato, no, tendenzialmente, perché c'è la pericena, c'è il fatto di suonare insomma un po' di ritmo tra un cocktail, un po' di mangiogna e magari fare anche buone amicizie, no? Quindi è cambiato il club, è diventato la peridisco. Poi però insomma resiste, tiene botta qualche buon ottimo club, non so, anche internazionale. Non so se avete sentito mai parlare di Coachella, di Resident in Ibiza e tutto il resto. Beh, esistono veramente queste grosse manifestazioni dove tanti artisti internazionali, tanti DJs, tanti producer, intervengono proprio per giornate, no? Un back to back di day, sempre lì sul pezzo a far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026 e dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica. Ne siamo davvero contenti, perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no. Vi porto subito a trovare i The Bowser, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bowser e Lose Myself.

Oh, i bimbi, per favore, andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, c'è chi l'ha iniziata magari il 1° settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no, è stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineati tutte le altre regioni. Comunque sì, ha bisogno

parte questo, beh, caro Diesel, in questi giorni ancora di più arriva il bollo su da non pagare. Bisogna capire bene di cosa parleremo. Ma soprattutto volevo, ecco, stasera trattare con voi l'argomento di EUKIDS Act. Cos'è? Beh, come cambia l'accesso ai social per i minori? Cioè, se vi piace questa notizia, il fatto che comunque ci sarà più attenzione magari negli asili per il tablet, che non bisogna usarlo prima dei 3 anni. Ecco, i ragazzi, non bisogna darlo prima dei 3 anni, i bimbi soprattutto. Anche se magari un papà o un genitore si distrae un po' di più perché quello è impegnato col tablet, no. Allora, quindi 3 anni bisogna rispettarli almeno, dai 3 anni in su almeno i tablet, quello anche con un accesso limitato, soprattutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive. E oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15, l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. Dico, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto? Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti, che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti, che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ. Grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Wolf DJ e a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito finalmente. Sì.
0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia.
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove, e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo.
0: Gira l'economia, comandante.
1: Sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EUKIDS Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove... Si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 ai 15 anni, non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori, ecco, questa è limitato, un accesso limitato, cosa ne pensa?
1: Allora, premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma, hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini, e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono, ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale, quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare, però nelle scuole e nel tempo libero insomma sì, trovo anche giusto, trovo. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà. Però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche, fatene le vostre città, notate le bellezze della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia, è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti. Non so se non c'è proprio chi se ne occupa, create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore, soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani, così. Io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarsi in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza.
0: Bene,
1: quindi
0: bene.
1: Non buttiamo via questa speranza, perché sono convinti i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancianna, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, siete sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante, grazie tante. Parliamo ancora di musica, ciao, grazie comandante. Tra poco i vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la margherita. Dov'è la margherita? Una bella margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Sarà, rimane un mistero.

Mamma, ma che personaggio, che bella ragazza e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame non è facile, assolutamente, cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità, poi a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col DAB, c'è proprio un mix insieme. E poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità il giovedì, la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono i Simple Minds.

ciao Brontolone, ciao Silvia Dini. Beh, salutiamo anche lo staff che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no, Due Minuti un Libro, che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf soprattutto, che parte il giovedì da qui con la Melilli Group, ecco, perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.duemiutiunlibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono a viva voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone, mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo una vita sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia, la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo, gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto?
1: Quando sei
0: sì, sono qua, dimmi.
1: Manda mille saluti.
0: Ma
1: no?
0: Ci mancherebbe.
1: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
0: Sì, cosa fai?
1: Audi 57, quello disgraziato che va come il vento, come a furia, cavallo del West.
0: E va.
2: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
3: Ela chama suas amigas pra uma festinha privada. Fica de quatro piranhas.

Beh, allora, come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti, ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico, per i media, dico il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina. Lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno. Cioè, nel senso che non puoi... Cioè, è diventato passare davanti a un distributore, è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè, 20 euro, 8 litri di diesel, e cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna, informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio in azione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. E forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora ben trovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e i nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba... davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. C'è Goya. Se non muori.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Wall DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, dopo 2-3 giorni, 1 settimana, cioè salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio, poi però no, guarda, la porta è quella, no, mi dispiace, si è sbagliato accade, come no, accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto perché c'è anche una guida per i single, c'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, beh, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure... Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh my day ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella. Però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un ananas capovolto nel carrello e poi vai nel reparto vini, stai dicendo: sono single e disponibile a rimorchiare.
2: Ah, adesso mi torna. Ecco perché il fruttivendolo oggi mi guardava con aria sospetta. Eppure la mia intenzione era solo quella di preparare una macedonia.
1: Salutiamo il tuo fruttivendolo. E pensa che in Finlandia hanno istituzionalizzato la cosa. Alcune grandi catene hanno introdotto i sinkukkori, ovvero dei cestini della spesa di colore rosa fluo. Se lo prendi, dichiari apertamente che sei disponibile a fare almeno 2 chiacchiere. In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Li socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
0: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? Un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone. DJ on air for you. More music for you.

LP Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, ha trovato insomma lavoro e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti se uno studente è senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis, quindi lunedì a pranzo non bisogna spiegare nulla a nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone non c'è una catena di un ufficio, di un marketing, ma c'è questo signore, Hakim Ghafur, che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto, 51 anni, ha deciso davvero di fare delle opere di bene. Magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente.

da sola, ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente, con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, party now, pare, sempre a festa, vi vogliamo belli allegri. Very happy qui a Wall DJ, tutto live con Max Martinelli, il giovedì fino a mezzanotte c'è...

0: Parker, che bella, che bella.
1: One way.
0: Wolf DJ. Beh, dobbiamo essere precisi, perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato, Wolf, ci sei?
2: Bentrovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo. Vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto, Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace, quello che ci piace poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente, lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte, quando poi si sbaglia, bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo, quindi insomma questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore. Hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana. Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà, però, diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi, come prima ho anticipato, è proprio insomma una mia esigenza. Il fatto appunto di questo brano che mi è venuto di getto, spero poi che la gente insomma così lo possa condividere, di, come dire, creare un ponte tra il divertimento, lo star bene e questa vita che spesso però dall'altra parte ci fa stare male, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di guarire, no, i periodi più brutti e cercare di trasformarli in periodi belli o momenti belli, e la musica serve anche a questo.
0: Beh, un bel messaggio importante e profondo. 30° anniversario della tua attività artistica, complimenti Nearco.
2: Ho già una certa, però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché è quello che ho scelto di fare. Sai che quando tu poi lo fai come me, questo mestiere è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile là di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta insomma che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente insomma di portarli avanti.
0: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
2: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook, Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone anche in questo caso. Abbiamo una vita sola.
0: E lui è Nearco, qui a Wolf DJ. Sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf. Ciao.
2: Ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao.

0: Bittersweet Symphony con in Verve qui a Wow DJ 23:10. Parliamo di libri.
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del Romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni di un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ma non lo so che fine ha fatto Joe, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare, poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile, però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più sciazzammate della settimana, beh, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Alla numero 6, no, guardavo perché in sesta c'è Peggy Goo e Ayla Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body's Ready. In quarta, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier, insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore, con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima, Ugel, Imael Angel è ultra a te, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, Per Noi.

Geolie, Achille Lauro, Wolf DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice, ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Oh ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, beh, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi, dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi. No, andavi al mare proprio nell'acqua calda, ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutte quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da questa Sicilia, ecco, oppure Calabria se volete, insomma, Tropea, mi pare che a Tropea c'è il Blue Jazz Festival, poi arrivano anche le luminarie a Tropea Natale.

0: Wolf DJ on air for you.
1: Wall DJ 2322 italiane, buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra così insomma anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Peggy Goo, Aria Star Woman, altra super hit del momento, questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ, producer, insomma bella voce, ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart, poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte, e mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Oh, ma cosa hanno combinato qui? Cioè questa ha comprato un chilo di pane, è andata a casa, l'ha pesato e gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte si... La prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per un chilo di pane. Ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare... Questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato un chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto Cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi a un chilo di pane, tu l'hai pagato per un chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire. Ah, Magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, Wolf DJ. Qui c'è Biagio, c'è il super Biagio.

0: Chef DJ ti cattura.
1: Wall DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wall DJ è anche 23:30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Cosa dobbiamo fare? C'è la Dini o My Day, l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però c'è da leggere, è vero, c'è l'altro libro. Però il mondo dell'amore è quello che ci piace. In diretta qui su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, che la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wall DJ. E poi quando arrivano queste belle parole d'amore a quest'ora della sera, beh, diventa tutto ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero: te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora 1000 notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te, e quello di sicuro è il mio.

0: andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma
1: di
0: come
1: birra?
0: No, ma come
1: dai,
0: no.
1: Andiamo da Jack.
0: Anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile. Meno male che poi insomma sono intervenuti, insomma qualcuno è intervenuto.

0: Il tempo come passa, come vola, incredibile anche quello del giovedì, ma soprattutto il tempo delle nostre giornate, come lo passiamo noi italiani? Siamo curiosi di sapere cosa ci evidenzia la bravissima Silvia Dini. Sentiamo un po' l'On My Day. Pronto, Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, partiamo un po' dalle abitudini più curiose degli italiani, sì, partendo da alcuni dati. L'indagine Istat Uso del Tempo ricostruisce una giornata tipica intera con un diario diviso in 144 intervalli da 10 minuti ed elenca di tutto.
0: Ma davvero?
1: Le attività che facciamo, gli spostamenti, i luoghi, le persone che incontriamo e persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
2: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
1: E certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
2: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
1: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
2: Cultura sì, ma con il carrello.
1: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto. Il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri. E il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
2: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
1: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
2: Perfetto, tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
1: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia e indovina un po'?
2: Si gioca a carte, lo dicevo sempre io, sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
0: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a Wall DJ. Don't look back, Nengel.

0: spettacolo a World DJ con gli Oasis, Don't Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni e attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti, che verranno anche a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma viverli. Ah, per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a World DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a due anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. Ah, a proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Martire, andiamo, dai, andiamo. Wolf DJ. Finito.
1: Bene. Ok.
0: Oh, me la metti quella degli Everything But The Girl, dai, andiamo.
1: Finito, grazie. Finito.
0: Oh, ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci.
0: A giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme,
2: amigos.